buio tra de mo. I miei nomi finti tacce pulizzo, stai sinciara, isto subirò, ieto gadana, caoia i di.